blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole, ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.

0: penso che un sogno così non ritorni mai più. Le nostre mani, le debole mani, la faccia di Dio. Poi d'improvviso...
1: Protéjanse, protéjanse, brace, brace. Desabrochense los cinturones y salgan por aquí. ¡Vamos! ¡Vamos, por sus cañones! ¡Salte! ¡Aléjense, salten y aléjense!
0: Volavo felice più in alto del sole, ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.

felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Oh!